0: 70er, 80er, Oldies da.
1: Amico per sempre, un amico del cuore, il mio amico Paul Young.
2: I changed the world.